0: quando mi hai abbattito se caffè. Se hai stato a terra.
1: Non mi hai chiesto.
0: Non mi hai chiesto. Domani faccio cigare il maia in mio lato.
1: Domani. Voi ho l'antico a
0: faccio lì. Non come mi vedo.

Margarita e Baba Han, bli lakshov. Kize asa, asa ali. Arak istinja, arak afacito. Razve vatari, arre mio, se io marre, se anje behem.